0: prego parla. Perché c'è la bocca c'è mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego parla. Perché c'è la bocca c'è mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego parla.
1: Sa mamma è prego parla.